0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 12:34 en todas partes. XFM 89.1.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 4 con 1. En todas partes. XFM 89.3. Nosotros ponemos la música.